Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave, nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora gli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansky, a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansky, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa, danneggiata e segnata dal tempo, e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian de Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novosibirsk, nella regione di Zaporizhzhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian de Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario, senza che fosse stata completata la mineralizzazione. La politica, oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero, 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novo-Tavriskie, nella regione di Zaporizhia. Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo a Montreal. È il 4° bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020, 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le 2 torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero, 3 persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novo-Tavriske, nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia. Intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le 2 torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato alla Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela.
2: Dall'estero, sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo. La Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Napoli un uomo ha tentato di uccidere sua moglie a furia di botte. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla strazianti e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è in prognosi riservata. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo, culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Parliamo di intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia su strade che autostrade. Il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel è sempre più vicino ai 2 euro e mezzo al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri simbolo di Bologna e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura: dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano, partito 16esimo, ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino. C'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale invece per il piccolo ricoverato alla Regina Margherita. Salgono ad 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo a Roma. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Allarme esplosivi vicino ad una base in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti, con arresti ed evacuazioni. La polizia sta indagando, ma per ora non si hanno certezze su chi abbia posto gli esplosivi alla base Fairford della RAF. In campo anche l'antiterrorismo. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella striscia di Gaza Saer Nidal Latfi Sakir, indicato dall'IDF come un uomo legato ad organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023 e ai rapimenti di Noah Arghmani e Avinatan Orr. Lo sport, Superbike, Lecuona, dopo aver vinto gara 1, vince anche la Super Pole Race a Cremona. Nicolò Bulega avrà oggi alle 15.30 il terzo match point per diventare campione. Per il pilota Ducati Aruba è sufficiente un quinto posto anche se Lecuona dovesse vincere gara 2. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca: si sono svolti nel carcere Lorusso e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. I tre indagati restano in carcere. Stava lavorando all'allestimento di un cantiere lungo l'autostrada A14 quando è stato travolto da un'auto. È morto così un operaio di origine moldava residente in provincia di Padova, investito nella serata di ieri a Bologna. Alla guida della vettura c'era un uomo italiano residente a Modena, risultato positivo all'alcol test e ora indagato per omicidio stradale. Un pacchetto di risarcimenti senza precedenti chiude, almeno sul piano economico, l'inchiesta per caporalato che da mesi coinvolge il cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Paghe da 2 euro l'ora, minacce e vitto trattenuto dallo stipendio, ma ora Keddel pagherà 31 milioni di risarcimenti. Papa Leone XIV da Lourdes richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il calcio: l'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia. In programma lunedì 28 settembre alle 20.45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Out Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Morto folgorato a Lodi, si cerca il cellulare della vittima. La preside della scuola frequentata dal 15enne ha dichiarato: i suoi compagni sono sconvolti. Faremo interventi di supporto per aiutarli a superare quanto accaduto. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test. Tensione in Irlanda del Nord, in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Si protesta contro la marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che vorrebbe mantenere l'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. Il primo ministro britannico Barnama, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. E allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. La polizia ha arrestato alcune persone e alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence. Il tennis: la domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta dall'azzurro Cobolli e dal ceco Menšík contro il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5 e 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sulla Team World 10-5. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti: da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike, a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nella 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike, a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nella 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia, Pistoia, da una 20enne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis. L'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev, che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando, ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri, un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiaschi, a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiaschi, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante è quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavisk, nella regione di Zaporizhzhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario, senza che fosse stata completata la mineralizzazione. La politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero, 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk nella regione di Zaporizhzhia. Lo sport in chiusura. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo a Montreal. È il 4º bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020, 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. è lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero, 3 persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Nova Tovrische nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le 2 torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori

0: L'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei due scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e tre date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre che dunque si apre e si chiude con due scioperi nazionali con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, ferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: sangue in Sudafrica, due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e secondo i primi rapporti le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Napoli un uomo ha tentato di uccidere sua moglie a furia di botte. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla strazianti e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è in prognosi riservata. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Parliamo di intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Chiudiamo parlando di economia: nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia su strade che autostrade. Il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri simbolo di Bologna e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino. C'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale invece per il piccolo ricoverato alla Regina Margherita. Salgono ad 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo a Roma. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Allarme esplosivi vicino ad una base in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti, con arresti ed evacuazioni. La polizia sta indagando, ma per ora non si hanno certezze su chi abbia posto gli esplosivi alla base Fairford della RAF. In campo anche l'antiterrorismo. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella striscia di Gaza Saer Nidal Latfi Sakir, indicato dall'IDF come un uomo legato ad organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023 e ai rapimenti di Noah Arghmani e Avinatan Orr. Lo sport, Superbike, Lecuona, dopo aver vinto gara 1, vince anche la Super Pole Race a Cremona. Nicolò Bulega avrà oggi alle 15.30 il terzo match point per diventare campione. Per il pilota Ducati Aruba è sufficiente un quinto posto, anche se Lecuona dovesse vincere gara 2. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca: si sono svolti nel carcere Lo Russo e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. I tre indagati restano in carcere. Stava lavorando all'allestimento di un cantiere lungo l'autostrada A14 quando è stato travolto da un'auto. È morto così un operaio di origine moldava residente in provincia di Padova, investito nella serata di ieri a Bologna. Alla guida della vettura c'era un uomo italiano residente a Modena, risultato positivo all'alcol test e ora indagato per omicidio stradale. Un pacchetto di risarcimenti senza precedenti chiude, almeno sul piano economico, l'inchiesta per caporalato che da mesi coinvolge il cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Paghe da 2 euro l'ora, minacce e vitto trattenuto dallo stipendio, ma ora Keddel pagherà 31 milioni di risarcimenti. Papa Leone XIV da Lourdes richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il calcio: l'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia. In programma lunedì 28 settembre alle 20.45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Morto folgorato a Lodi, si cerca il cellulare della vittima. La preside della scuola frequentata dal 15enne ha dichiarato: i suoi compagni sono sconvolti. Faremo interventi di supporto per aiutarli a superare quanto accaduto. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test. Tensione in Irlanda del Nord, in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Si protesta contro la marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che vorrebbe mantenere l'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. Il primo ministro britannico Barnama, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. E allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. La polizia ha arrestato alcune persone e alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta dall'azzurro Cobolli e dal ceco Menšík contro il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5 e 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sulla Team World 10-5. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike, a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike, a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo ENI anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da ENI, e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia, Pistoia, da una 20enne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Lever Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev, che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave, nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansky, a Kiev. Lo ha riferito l'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansky, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo, e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian de Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novosibirsk, nella regione di Zaporizhzhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato

Ai mondiali di ciclismo a Montréal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020, 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano, pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novatovrische, nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia. Intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero: Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero: sangue in Sudafrica, 2 distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle 2 ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi.
Lo sport in chiusura con la pallavolo. La Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Napoli un uomo ha tentato di uccidere sua moglie.

0: Furia di botte. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla strazianti e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è in prognosi riservata. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo, culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Parliamo di intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Chiudiamo parlando di economia, nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia su strade che autostrade. Il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 € al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 € e 2,19 € al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: era attesissima, insomma è nella storia questa edizione, perché entra anche per la presenza proprio di Madonna che, affiancata da Sabrina Carpenter, ha aperto la serata, applaudita in modo esagerato, veramente grandissima Madonna che abbiamo riascoltato questa mattina insieme a voi. E intanto Taylor Swift ancora una volta la più premiata, ne parleremo nel corso della mattinata. Allora buongiorno a tutti, ben ritrovati il 28 di settembre, buon inizio settimana a tutti voi da Radio City e da Betty insieme sino alle 10.
1: Sono Sabrina Di Gavi e da tutta la vita I love Radio City.

0: piace, ci piace un sacco. Lei è veramente una grandissima artista, la nostra cantante. Brava, brava, brava. E allora, questa è Radio City, grazie a tutti. Allora, abbiamo archiviato anche l'ultimo weekend di settembre. Adesso ci godiamo questi ultimi tre giorni del mese di settembre. Quindi, boom, poi basta, è finita lì. Anche settembre 2026. Allora, siamo reduci di un weekend. Qualcuno è stato in un posto, in una regione meravigliosa, l'Abruzzo, e beata te, cara la mia Ele.
1: Buongiorno a tutti. Questo weekend sono stata a Campo Imperatore in Abruzzo.
0: Che meraviglia.
1: Un posto che se ci vai ci lasci l'anima.
0: Sì.
1: Ricordatevi, lasciate un pezzetto della vostra anima nei posti più belli, perché poi ritorna più ricca. Buona giornata e buona settimana a tutti. Eleonora da Belfort.
0: Grazie Ele, che meraviglia, grazie mille, la dolcezza della nostra amica Ele, hai capito? È partita un weekend in Abruzzo, che posto meraviglioso. Allora, qualcuno inizia la settimana con il botto, perché qui abbiamo i buoni propositi, vabbè, certo, quelli sempre, però questa è una bella giornata, perché la nostra serie dice: per me la settimana parte col botto, oggi vado a firmare per comprare la macchinina nuova, bene così. Allora veramente è un momento particolare, abbiamo scelto bene, sicura, ok, sei convinta, è stata la scelta giusta, azzeccata, sicuramente sì, perché insomma la macchina ci vuole un po', prima che uno si decida quale prendere, il colore, vabbè, insomma tante cose, bisogna pensare a tante cose, in bocca al lupo. E allora firmiamo, poi aspettiamo la foto della macchinina nuova, ok, mi raccomando, Ciao Sere, bacioni anche a Claudio, un saluto anche ad Angie, grazie mille anche a Cristina, un saluto speciale lo mandiamo a Cinzia, dal passato The Boulevard, questa è Sweet Harmony.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un lunedì all'insegna del sole tra Piemonte e Liguria, qualche nuvola di tanto in tanto, specie tra pomeriggio e sera, sui rilievi. Temperature massime fino ai 26-27 gradi, con clima mite gradevole nelle ore centrali, minime in ripresa di qualche grado sul Piemonte, ma con valori ancora piuttosto frizzantini. La ventilazione inoltre sarà ancora debole e con Mar Ligure poco mosso. Dettagli maggiori in merito alle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
8: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
9: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
10: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
11: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
12: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è lunedì 28 settembre. Le stelle dicono: Ariete, cercate di dedicare attenzioni ad alcune questioni lavorative un po' delicate. Toro, giornata proficua con qualche buona opportunità di riuscita nel lavoro se saprete affidarvi a persone esperte. Gemelli, siate fiduciosi. Le stelle vi suggeriranno soluzioni adeguate per ogni problema. Cancro, siate accorti nella gestione del lavoro. Leone, amore più romantico che passionale. Vergine, giornata interessante dove saprete essere determinati e volitivi. Bilancia, la vita affettiva è in primo piano a causa dell'opposizione della Luna. Siate più convincenti ed equilibrati nei vostri giudizi. Scorpione, avrete il via libera, ma siate ugualmente guardinghi. Sagittario, in aspetto armonioso Mercurio e Luna garantiranno la buona riuscita dei vostri affari e contribuiranno a rasserenare il dialogo amoroso. Tutto bene? Capricorno, siate cauti e per ora adottate una strategia attendista nell'ambito professionale. Acquario, dedicate la serata a relax. Meglio se in buona compagnia. Pesci, avrete la possibilità di ottenere qualche buon risultato se agirete tempestivamente, cercando di anticipare le mosse altrui. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

casa di Ari ieri, grandi festeggiamenti perché la Judy mi ha compiuto 13 anni, mamma mia. Che torta meravigliosa, anch'io una fettina, è rimasto qualcosa, niente, mi sta spazzolata via in pochi minuti. Allora, arriviamo in ritardo, io arrivo in ritardo per gli auguri a Judy, naturalmente buon compleanno, auguri anche da zia

noi di Radio City. Allora, saluto anche Marco che dice: ah, Betty la sveglia, è con voi di Radio City, con la tua voce è troppo gentile, ti devo pagare il caffè, hai bisogno di lascio un caffè sospeso, pagato per te. Ciao Marco, sei sempre tanto gentile, grazie, grazie di cuore, buonissimo inizio settimana anche a te. Angela e Claudia, ci sono anche loro presenti, i nostri fedelissimi ascoltatori. Allora, vogliamo già iniziare con le belle notizie, che vivere vicino al mare potrebbe allungarci la vita, cioè, ma è il caso di dare queste notizie, ma lo sapevamo già, no? Non sarebbe mica soltanto una questione di panorama, no? Allora, attenzione, perché questa conferma arriva da questa ricerca americana basata sui dati di circa 66.000 persone, non uno di più, non uno di meno, 66.000, che hanno trovato quindi un'associazione tra vivere vicino alla costa e una maggiore aspettativa di vita. Che facciamo allora? Noi che siamo a Castelletto in Piemonte, cosa dobbiamo fare? Ci godiamo le colline, no? del Monferrato, magari aiutano quelle. Allora, secondo questi ricercatori, nelle aree quindi costiere, il vantaggio osservato può arrivare indicativamente poi a 1 o 2 anni rispetto alla media analizzata, cioè fa sorridere, però ci fa anche un attimino riflettere. Non è quindi una fantomatica cura dello iodio, dicono. No, tra le possibili spiegazioni ci sarebbero intanto le temperature più moderate, maggiori occasioni per stare all'aperto, ma dai, e fare attività fisica, ma quella la facciamo, oltre poi ad altri fattori ambientali e socio-economici, probabilmente c'è anche quello. Si tratta comunque di un'associazione statistica, non della prova che trasferirsi al mare faccia automaticamente vivere 2 anni più, magari, cioè, sono già là, bastasse questo, però nel dubbio un appartamentino vista mare, possiamo iniziare a cercarlo. Che dite, team mare tutta la vita o voi siete per la montagna? Fatemi sapere al 333 4 6 3 5 8 7 3. Intanto Katy Perry con noi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: No, perché abbiamo parlato di questo studio, no? Che vivere vicino al mare potrebbe allungare la vita. E allora lui giustamente, intanto ti saluto, ti ringrazio per questo messaggio. Bentornato Claudio. Allora lui scrive, ma sì, ma li pagano anche per sentire ste cavolate. Glielo dicevi, cioè lo sapevo anch'io, no? Giustamente. Ma no, studi bizzarri, ma per carità, vanno letti perché... è un'associazione statistica questa, non della prova che trasferirsi al mare faccia automaticamente vivere 2 anni in più, però si vive sicuramente meglio, no? Ma no, io ho detto, è come, cioè l'ho scritto a lui, no? E studi bizzarri, è come se studiassero se siamo più felici il venerdì o il lunedì mattina. Ecco, voi siete più felici il venerdì o il lunedì mattina? No, perché adesso facciamo anche noi lo studio, ci mettiamo un po', vedrai, ci mettiamo 0 secondi a rispondere. Allora, la musica di Radio City che torna tra pochissimo, adesso invece ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi la musica di Miles.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

MTV Video Music Awards. Madonna, ragazzi, ha aperto lo show un grande, veramente una standing ovation per quest'artista amatissima, Taylor Swift. Insomma, le due più premiate della storia, perché questo video di Taylor Swift, The Fate of Ophelia, è stato il miglior album dell'anno, ancora una volta. Quindi è stata proprio lei, Taylor Swift, a fare veramente la storia, cioè per questa edizione 2026 ha portato a casa praticamente tutto, cioè non solo ha ricevuto riconoscimento arti dell'anno, no? Ma ha anche conquistato il premio più ambito, quello che poi premia il miglior video dell'anno per questa clip del brano, appunto, The Fate of Ophelia, un video tra l'altro ispirato al mondo delle showgirl, no? E l'artista lo ha voluto proprio dedicare a Dolly Parton, scomparso lo scorso agosto a 80 anni. Ritirando il premio, la cantante ha definito Parton la showgirl per eccellenza. Siamo d'accordo, credo che lei ha detto: siamo stati tutti molto fortunati a condividere questo pianeta con Dolly Parton per un certo periodo, e questo è quanto ha dichiarato Taylor Swift sul palco. Con questo riconoscimento l'artista ha superato veramente anche Beyoncé, diventando la più premiata della storia. Ma è andata bene anche a Madonna, perché Veronica Louise Ciccone è stato l'asso pigliatutto della serata per il video dell'anno, che è andato proprio anche a lei, insomma, la trionfatrice assoluta di questa edizione, anche Madonna, che ha guidato poi la serata conquistando ben 7 premi, come Best Dance, l'artista dell'anno, una collaborazione insieme a Sabrina Carpenter, quindi premiate insieme, poi altre cose. Diciamo che altri artisti sono stati premiati in questa serata, come Ariana Grande, e beh, poteva mancare Bruno Mars, ma certo che no, anche lui premiato con la canzone I Just Might, bellissima, bellissima.

che insomma ci ha regalato questo film Grease, una grandissima Olivia Newton-John. Per noi resterà sempre la Sandy di Grease, no? Quella scena finale di un film strepitoso da rivedere magari una di queste sere, lei con questa giacca nera di pelle, i pantaloni neri super aderenti, che scena mitica, veramente bellissima, un film da rivedere. Noi li abbiamo incontrati questa mattina con

0: John Travolta insieme ad Olivia Newton-John dal passato, era il 1978. Le news in arrivo, abbiamo raggiunto le 8:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni, il diesel sfiora i 2,05 € al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi, un'iniziativa che non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio P applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati e per loro è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica l'identità o nazionalità, ma si indaga su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC ha comunicato in queste ore che la sospensione delle attività di volo sarà fino alle 12 di oggi. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Samber tra le nostre belle canzoni che stiamo programmando in queste settimane, le 8 e 7 minuti in questo lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, eccoci qua insieme come sempre sino alle 10. Come state? Dai, a tutti voi buon inizio settimana con la musica, anche questa di Duffy.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.

giorni la luna piena, no? Che arriva in Ariete e porta tutto in superficie. Attenzioni, relazioni, decisioni e finanze possono essere messi alla prova, ma porta anche un quadro astronomico speciale per voi, secondo tutte le interpretazioni poi astrologiche, no? La combinazione della luna piena è sempre così, no? Con la sua energia è correlata poi a decisioni rapide di fronte alla verità, guidata anche magari dalla necessità, no? Di stabilire poi confini più chiari. Allora, attenzione, perché l'Ariete, eccolo qua, secondo l'astrologia il 27 settembre Marte passa nel segno poi del Leone, quindi insomma l'Ariete in primis, per questo motivo è un periodo super fortunato per voi arietini, mi raccomando, e allora sia nelle relazioni, nel lavoro, anche nelle decisioni personali. Poi da ieri, quindi dopo il 27, passa anche nel segno del Leone, quindi gli astrologi associano proprio questo transito con una maggiore fiducia in se stessi, quindi passione, desiderio, veramente un momento super fortunato per il segno del Leone. Poi arriviamo al Capricorno. E poi, ci sono di più, Cancro e Capricorno. Per questi due segni gli astrologi associano questo periodo un po' di tensione, però potrebbe esserci anche la necessità di rivedere un po' la priorità, quindi prendere decisioni che sono poi state a lungo rinviate. Arriva un momento importante e decisivo anche per voi del Cancro e Capricorno. E poi andiamo sul segno dei Pesci, che può essere la finanza, hai capito? La sicurezza materiale, quindi arriva un momento importante, un periodo che può portare alla chiusura di un problema finanziario, addirittura, o anche alla decisione di cambiare poi il modo in cui il denaro viene gestito. Quindi insomma un bel po' di segni, abbiamo detto l'Ariete, il Leone, Cancro, Capricorno e Pesci, insomma per questo sarà un momento speciale, anzi questo settembre, quasi fine settembre, però dicono gli esperti che sarete voi i super favoriti dello zodiaco. Ecco, noi niente, siamo fuori, ok, fuori dai giochi. Va bene, ci rifaremo magari il prossimo mese. Intanto i Coldplay in arrivo, Adventures of Lifetime.

0: che io sono salita in moto, mamma mia, che video fantastico. Adesso è interrotto perché devo fare il traffico, però mi ha mandato questo video con questo bel tramonto di sabato sera di ritorno sulle nostre strade tra Bosco Marengo e Silvano, con una colonna sonora giustamente indicatissima, per questo tramonto bellissimo. Grazie, mamma mia, che meraviglia. Ok, viaggiamo questa mattina. Bene, grazie Roby Rock, un bacione grande grande, è sempre fantastico, davvero.
1: Infotraffico.
0: E adesso ci occupiamo di traffico, vediamo insieme la situazione sulle autostrade coperte dal nostro segnale. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo una perdita di carico tra lo svincolo di Capriate e lo svincolo di Dalmine in direzione Brescia. Ci sono rallentamenti per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. E perdita di carico viene segnalata presso lo svincolo di Ronco Scrivia in direzione Genova. Code per traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra allacciamento A26 Genova Voltri Grave Lunatoce e allacciamento A7 Milano Genova direzione Genova. E concludiamo con la A26 Genova Grave Lunatoce, dove segnaliamo una perdita di carico tra lo svincolo di Masone e lo svincolo di Ovada in direzione Grave Lunatoce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Se qui su Radio City, secondo me avrebbe meritato molto molto di più Bruno Mars, ma che ha trionfato con I Just Mine nella categoria Best R&B. Parliamo naturalmente degli MTV Video Music Awards. Madonna ha aperto lo show strepitoso, ha vinto qualsiasi cosa, stessa cosa per Taylor Swift. Però Bruno Mars insieme a Karol G.

e mezza, si intitola Stille. Allora, andiamo dove andiamo? Dal fruttivendolo, perché leggevo che dal Giappone ormai notizie veramente assurde, belle, belle, che ci piacciono, quindi tra ortaggi di ogni, insomma, tipo e colore nei supermercati giapponesi, attenzione, perché recentemente vengono inseriti questi con tanto di faccia di attori. Allora, voi avreste voglia di vedere qualcuno, cioè praticamente sul vostro bancone, no? Nel senso, quando andiamo dal fruttivendolo, sui banchi dell'ortofrutta, lo sguardo magari severo, che ne so, di qualcuno dei politici, ad esempio. No, adesso scherzo, dai, era una battuta. Allora, da quelle parti arrivano proprio sguardi severissimi, anche ironici se vogliamo, di star del cinema. Ad esempio va tantissimo Tatsuya Fujimara, che è una star del cinema nipponico, ovviamente, che svetta proprio, arriva lui al primo posto sui cespi di lattuga in in una pellicola trasparente. Ma che figata, però. Dai, è bello, no? Pensate un po', all'attore, al personaggio che vorreste vedere, no? Tra la vostra lattuga che poi andate a scegliere dal fruttivendolo. L'attore è noto per le sue interpretazioni in molti film ed è protagonista anche di un'insolita operazione promozionale. E allora, tra il colosso dell'agroalimentare, questo signore, cioè, o meglio, il titolare di questa cooperativa agricola, ha pensato bene di inventarsi sta cosa. Si tratta di una manovra commerciale, ovviamente, ben studiata, però, che ha l'obiettivo di vendere più rapidamente gli ortaggi di foglia verde, che soprattutto in estate poi si terminano magari facilmente, no? Bisogna dire che si rovinano, poiché nel caso della lattuga pare che oltre il 60% dei consumatori finisca proprio per buttarla nel cestino della spazzatura. Però se mi capita c'è il politico, e allora si fa prima. No, viene in mente, ovviamente, per cambiare il trend negativo si è pensato di sfruttare la notorietà dell'attore, no? Già testimonia di una salsa, adesso lo mettiamo anche sulla lattuga. Però è bella come iniziativa, dai, anziché buttare, cioè si butta prima, non lo so, poi dipende da quale personaggio ti arriva sulla lattuga, non lo so. All'interno di questa confezione è stato inoltre inserito anche un QR code con ricette alternative alla solita insalata estiva, no? Per simulare magari i consumatori al consumo effettivo della lattuga. Benissimo. Anziché sprecarla, anticipiamola, mangiamo prima, non lo so, probabilmente pensano a questo, no? Golden, ritroviamo questa di Harry Styles.

avete letto, notizia che arriva da Fiumicino, questo comandante che va in pensione dopo 20.000 ore di volo, e sono arrivati gli auguri dalla torre di controllo. È veramente stato un momento emozionante, bello. Io mi sono commossa soltanto a leggere questa notizia, immagino la sua commozione, la commozione di questo comandante che da parte della torre di controllo di tutta ITA Airways, allora, volevano quindi ringraziarlo per la sua carriera, per gli anni che poi ha passato in frequenza con loro, no? Oltre 20.000 ore di volo, praticamente dagli F-104 alle frecce di colori, e poi la famiglia, no? Di questa famosissima ITA Airways. Allora, diciamo che da parte nostra i migliori complimenti per tutta questa carriera di volo e i migliori auguri per tutto quello che verrà dopo. Insomma, questo è il messaggio d'auguri inviato, pensate, via radio dai controllori di volo di questo aeroporto di Fiumicino, ovviamente al comandante. Lui si chiama Francesco Tricomi, che al suo ultimo volo prima della pensione ha ringraziato le migliaia di controllori di volo, poi ha detto commosso, con i quali in tutto il mondo in questi 47 anni e 20.000 ore di volo ho avuto sempre professionalità, rispetto e assistenza di primo ordine. Quindi grazie a voi, a tutti, all'aeronautica militare, per tutto quello che avete fatto per rendere poi queste ore sicure e piacevoli. Che bello, bellissimo questo momento da parte degli amici, no? Soprattutto dalla torre di controllo, questo messaggio via radio per salutare e augurare naturalmente buona vita, buon inizio a questo, beh, ovviamente pilota di Frecce Tricolori e non solo, che appunto è arrivato alla pensione. Giustamente si godrà la sua meritatissima pensione dopo 40 anni e 20.000 ore di volo. Direi di sì, e complimenti davvero per lui. Questa delle vibrazioni, dedicato a te.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno? Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

28 di settembre 2026, allora grazie a tutti, ultimi giorno di questo mese di settembre e poi insomma daremo il benvenuto anche ad ottobre, un mese meraviglioso, poi insomma siamo reduci da un weekend bellissimo, quasi estivo, bellissimo, sabato era una giornata meravigliosa. Allora vi porto a Treviso, non so se avete già sentito la notizia, già letta, di questa signora che va in pensione e regala 142 giorni di ferie ai colleghi. Abbiamo già parlato, no, di questo messaggio dalla torre di controllo per questo pilota che va in pensione. Adesso andiamo a Treviso, quindi in Veneto, dove dal 1 ottobre Maria Luisa, questa signora, insomma 67 anni, finalmente meritata pensione, quindi va in pensione, ma la notizia è che questa futura pensionata ha deciso di destinare 142 giorni di ferie, maturati ovviamente nel corso degli anni, al fondo delle cosiddette ferie solidali, no? Per i colleghi che poi devono affrontare magari gravi necessità familiari. Voi sapevate, eravate al corrente? Sì, in Italia si può, è possibile donare le ferie. Si tratta di quasi 5 mesi di ferie perché, non avendo la possibilità di utilizzare, la signora Maria Luisa ha deciso, che brava, di lasciarli ai colleghi bisognosi, cioè quelli che potranno per esempio essere utilizzate da lavoratori che magari hanno bisogno, no, di trascorrere più tempo accanto a un figlio malato, oppure che devono affrontare altre circostanze familiari che rendono poi necessario assentarsi dal lavoro. Quindi le ferie saranno ricalcolate, quindi confluiranno nel fondo destinato proprio ai dipendenti che poi attraverso particolari situazioni personali e familiari potranno godere quindi di questi 142 giorni, che non sono pochi se ci pensiamo. Diciamo che ovviamente il donatore e il collega che riceve le ferie devono lavorare nella stessa azienda, ecco, questo è importante ricordarlo. Però bellissimo, un gesto veramente strepitoso, molto molto molto generosa questa signora, quindi auguriamo anche lei una buona pensione, buona vita, questo buon inizio. E allora agitiamo Coca-Cola, lo facciamo insieme a Tommaso Paradiso.

tanto. Ma ci sei anche tu, reddice da un trasloco. Mamma mia, il trasloco, che brutta roba. Allora, un bacione grande grande, un abbraccione per te, la prossima canzone.

0: Radio City Storia, no? Che anni erano? I mitici anni 80, precisamente il 1985. Le news in arrivo, le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci, a chiedere il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: perché oggi parte una delle aste più amate degli italiani, quella della Malpensa, quindi oltre a due lotti che andranno venduti online e si trova un po' di tutto, vi racconto tutto tutto tra pochissimo, ci prepariamo perché partirà, inizierà questa asta alle 12, durerà sino al 2 ottobre, intanto catch con noi anche questa degli Offenbach.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I love Radio City.

Mariuccia, ti vedo, adesso arrivo a tutti, un po' di pazienza e risponderò a tutti i vostri messaggi. Saluto anche Giorgetta, un bacione anche a Demi, grazie anche Manu, saluto e ringrazio Nadia, altri saluti tra pochissimo. Allora, siamo tutti pronti perché a mezzogiorno si parte, mi viene, insomma, inizia questa asta della Malpensa che si tiene poi ogni anno, no? Dal 28 settembre, quindi alle 12 di oggi, sino al 2 ottobre, quindi siamo pronti, una forse delle aste più amate dagli italiani, perché poi, ragazzi, i lotti a disposizione sono esattamente 82 e comprendono ovviamente oggetti vari e dimenticati, no? Oppure non reclamati dai passeggeri in transito dai terminal 1 e 2, quindi valigia, elettronica, abbigliamento, si trova qualsiasi cosa, cioè della serie andavo di fretta, mi sono dimenticato il passeggino. Ma come fai a dimenticarti il passeggino? Voglio dire, allora, non mancano poi anche forni a microonde, ci sono anche friggitrici ad aria, quelle le amo tantissimo, le canne da pesca, gli orologi, le cinture, oltre poi ovviamente ai classicissimi telefoni, tablet, borse, zaini e trolle. Gli oggetti sappiamo che restano custoditi per un periodo di giacenza, no? Un anno, in modo da permettere poi ai legittimi proprietari di recuperarli con le procedure previste, che vengono messi poi all'asta se non reclamati entro un anno. Quindi prima della vendita ovviamente le valigie vengono aperte, ispezionate dagli operatori di Malpensa per verificare, soprattutto l'assenza intanto dei documenti e i dati sensibili, poi droghe, esplosivi e armi che non possono essere venduti. Per cui, insomma, prepariamoci, perché da oggi a mezzogiorno prende il via una delle aste più amate dagli italiani, quella appunto della Malpensa, che adesso si chiama Silvio Berlusconi, lo ricordiamo, che è stato inaugurato pochi giorni fa, e quindi si vende di tutto. E loro dicono: vendiamo sempre tutto, cioè non rimane nulla. Ma te credo, è interessante come asta, magari si trova veramente l'oggetto importante e curioso a prezzo accessibile, no? E allora proviamoci, in bocca al lupo, buon'asta tutta, adesso Siena Spyro.

Mary J. Blige con One. Siamo tornati nel 2006 e in questi giorni stiamo, vabbè, intanto ascoltando anche belle canzoni degli U2, perché loro festeggiano 50 anni con live. Tra l'altro, a sorpresa, ho guardato un video a Dublino, veramente ragazzi, loro hanno festeggiato questo 50esimo anniversario con un live a sorpresa in questo caffè a Dublino, cioè praticamente loro sono tornati per un concertino nel cortile, pensate, della scuola dove la band si è formata nel lontano 1976, ha annunciato quindi il nuovo album. Si sono veramente c'erano gli avventori, no? Increduli ancora nel vedere gli U2. Vabbè, ma loro sono fatti così. Bono è veramente un uomo strepitoso, meraviglioso, e quindi veramente meritatissimo questo successo. 50 anni di carriera non sono davvero pochi, e complimenti agli U2, che presto ascolteremo anche con la novità musicale. Intanto questa mattina riascoltata insieme a Mary J. Blige, One, una canzone bellissima. Allora saluto invece Nadia, che mi ha raggiunto con il suo buongiorno, poi Giorgetta, la nostra fedelissima Giorgetta, che mi augura buon lunedì, un abbraccione. Saluto anche Barbara, e poi qui andiamo di liquori, Buongiorno Betty, buon inizio di settimana. Ho fatto il liquore di foglie di fico, chiamiamolo Ficoncello, mi piace. Oh, è un nome, una garanzia quello, ed è buonissimo, ma io mi fido e vado sulla fiducia. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi, baci, le Mariuccia, la nostra meravigliosa. Anche questo sai fare, cioè anche il ficoncello, che non è il limoncello, ma ci sta, I fichi, che buoni, poi la stagione è perfetta questa, no? Un bacione grande grande a te, grazie sempre. Allora assaggiamo tutti insieme il ficoncello. Yeah.

0: sexy. I love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.

questo nuovo singolo di Ultimo, lui romano, un romanaccio doc, un po' come Totti e anche, no vabbè, lui vive in Toscana, però non è, ho scoperto questa mattina che Jovanotti è nato a Roma. E allora ieri due festeggiamenti importanti, perché beh, molti servizi in TV hanno dedicato appunto molti servizi a questi due grandi personaggi. Beh, un calciatore amatissimo, Francesco Totti, che ieri mi ha spento 50 candeline, quindi lui sta festeggiando questo compleanno importante a Las Vegas con i figli e la compagna, no? Lui, l'ex capitano giallorosso, simbolo indiscusso, no? Di un modo di intendere il calcio, e poi l'attaccamento ai colori di una squadra che oggi non esiste praticamente più, peccato, e festeggia però questo traguardo lontano dall'Italia, precisamente a Las Vegas, dove ha riunito praticamente tutta la sua famiglia allargata, dai figli della compagna Noemi Bocchi, che presto vedremo esibirsi anche a Ballando con le Stesse, ai figli di lei e poi al resto della sua truppa. Quindi grandi festeggiamenti, auguri a Francesco Totti. Altri auguri al nostro sessantenne, 10 anni di differenza, a chi? A Jovanotti, anche lui ieri ha compiuto 60 anni. La storia di un ragazzo fortunato, no? Molte interviste rilasciate in questi giorni dal DJ sedicenne scoperto da Cecchetto, lo ritroviamo al Jova Beach Party sulle spiagge italiane, ha fatto ballare tutti, qualsiasi età. È il ritratto di un artista che non smette mai di reinventarsi, perché lui, no? Lorenzo Cherubini, per tutti i Jovanotti, ha spento 60 candeline nella sua Roma, la città dove tutto è cominciato, vedi, e dove non a caso è tornato anche quest'estate per chiudere poi la bellezza di questo suo ultimo giro di concerti. Un rapper per caso, cantautore per vocazione, DJ da sempre, lo sappiamo, la sua carriera è un lungo rifiuto, no? Di stare fermo dentro un'etichetta sola, veramente una persona, mamma mia, esilarante, perché veramente lui non smette, 60 anni, ma ne dimostra 20, ragazzi. Jovanotti, auguri, auguri, con un giorno di ritardo, quindi a Francesco Totti per i suoi 50 anni e a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, per i suoi 70, mamma mia, portati benissimo. Adesso c'è la compilation The Weeknd con noi.

0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

via, l'obiettivo è non stressare tutto il gruppo. Ok, ho visto il risultato della partita contro il Belgio, ragazzi, che paura, eh. Però non bisogna mica sottovalutare il Belgio, che se non ricordo male è quella che è uscita all'ultimo secondo con la Spagna, no? Ai mondiali, o sbaglio? Non lo so, mi sembra, cioè una squadra abbastanza forte, beh, abbiamo visto, che poi, vabbè, allora Roberto Mancini questa sera, allora andiamo in Turchia, quindi chissà se riusciremo a mangiare il kebab o la ciorba, ecco, magari il brodino forse meglio, Mancini è serino, ma anche noi, dopo il capo con il Belgio. Lui dice, ci tiene anzi a fare sapere che le critiche a lui non piacciono, cioè non gli toccano niente, non serve questa agitazione, quindi ormai ci siamo, questa sera quindi l'Italia scende in campo contro la Turchia, siamo a Bursa e ragazzi, la parola d'ordine è voltare pagina, quindi no, l'Italia di Roberto Mancini, ci siamo leccati un po' le ferite anche noi, dopo il deludente debutto con il Belgio, ed è pronta quindi a questa nuova ripartenza, speriamo, Bursa, in casa della Turchia di Vincenzo Montella, attenzione, anch'essa reduce da un KO all'esordio, perché contro la nuova Francia di Zidane, le parole alla vigilia del CT in conferenza stampa, prima poi della rifinitura degli azzurri, chissà, diciamo che l'importante è non stressarci, quindi andiamo in campo con serenità, vabbè, noi speriamo sempre bene per i nostri azzurri, speriamo davvero, perché mamma mia, ma io ho fiducia in Mancini, a me piace, però ragazzi, anche lui come fa? Ah, io come dire, offrirei un po' di ficconcello della nostra Mariuccia, secondo me farebbe una cosa buona, un miracolo. No dai, speriamo, in bocca al lupo davvero ai nostri azzurri, speriamo di vincere, di fare bella figura soprattutto, e poi come dire, kebab e ciorba per tutti, ok? Intanto suoniamo Noemi.

caro il mio Manny, mamma mia, sono d'accordo, però sai com'è. magari potessimo rivedere, riavere la squadra dell'82 e magari non ci sono più quei campioni di Lido, togliamocelo dalla testa, ci piace sognare. Però allora abbiamo parlato di questa sera, quindi gli azzurri scenderanno in campo con la Turchia, quindi Turchia Italia, e Manny dice: buongiorno, vogliamo vedere l'Italia vincere, paghiamoli solo in caso di vittoria, escludiamo quindi perdita o pareggio. L'Italia di oggi non può nemmeno fare da lustra scarpe all'Italia dell'82.

Daniela che si è aggiunta tra i tanti messaggi e saluto anche Anto, buonissima giornata, spero di vederti presto Anto, ok? Un bacione grande grande. Il nostro ultimo disco insieme in questo lunedì 28 settembre 2026, dal passato, questa Bangles.

0: 187, qui ci salutiamo. Vi va se ci ritroviamo domani mattina tra le 7 e le 10? Io vi aspetto. Sono Betty, vi lascio con Paola. Prima, come sempre, la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Allora, in bocca al lupo ai nostri azzurri. Grazie ancora a Manny, baci a tutti e ci risentiamo domani tra le 7 e le 10. Le news in arrivo, le 10 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes

0: 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
3: 139, impossibile!
4: Tutto ok?
3: 139, Kuga, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 139,
4: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
3: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Vivi con Lorenzo Giova, ancora auguri, ieri ha festeggiato un compleanno importante, lo suoniamo, ne parliamo tra poco e intanto apriamo così il nostro appuntamento insieme. Buon lunedì, il 28 settembre, come state? Tutto bene? Dai, buona settimana, forza e coraggio, una bella, bella giornata di sole, una luna piena che si vedeva ancora stamattina, bellissima. Ciao a tutti da Paola, insieme fino alle 13.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato, I love Radio City.

musica, il successo di Peggy Goo su Radio City, questo è Home Man. E allora pochi minuti fa Lorenzo Giova, l'eterno ragazzo, anche lui ha compiuto 60 anni, non sentirli, il ragazzo fortunato, quindi 60 anni di che cosa? Di musica, di discoteca, di radio, assolutamente, di feste, di concerti. Allora, al compleanno non ci penso, dice, faccio sempre festa per lavoro. Beh, effettivamente, ovviamente, sono lavori belli belli, quindi ci si diverte. Poi lui si diverte come un matto ai live, sappiamo, è uno spettacolo vederlo, seguirlo, e li ha festeggiati a modo suo, senza pensarci troppo, un traguardo importante dunque, ma non ha mai amato dare troppo peso ai compleanni. I brani, a quanto pare, che le canzoni, insomma, che sono più care, quelle romantiche. Allora, sento che le canzoni romantiche sono quelle che hanno vita più lunga, così ha detto, probabilmente perché è un sentimento che, grazie al cielo, continua ad avere un suo spazio. Se mi dai una chitarra e dici cantami una canzone, beh, io canto bella, così ha risposto lui. Quindi ancora auguri al grande Lorenzo Giova, che abbiamo appena sentito, ha festeggiato un compleanno importante. Buona giornata a tutti voi, benvenuti ancora con noi su Radio City con la nostra musica, buon inizio di settimana, salutiamo tutti i bar sintonizzati con noi, buona colazione, seconda ormai, 10:13, continuiamo con Charlie Puth e Meghan Trainor. Let's move in.

0: Buongiorno Paoletta.
1: Buongiorno.
0: Io e Marco ci stiamo gustando la pastiera napoletana che ci ha portato il nostro collega Nello. Ma una pastiera top.
1: No,
0: mamma
1: dillo,
0: mia,
1: dillo.
0: Che spettacolo. Ciao, buona giornata.
1: No, buona giornata, si fa presto a dire. Allora, sono Pinuccio, Marco e Nello, sono tre infami. La pastiera, una pastiera veramente sarà buona in una maniera indicibile, a quanto pare. Io ci credo, No, insomma, vabbè, tranquilli ragazzi, fate pure colazione, intanto noi mettiamo la musica, quella la mettiamo noi. Allora, avete visto a proposito i panettoni, i panettoncini che ci sono, fanno la prima comparsa sugli scaffali dei supermercati, oltre al panettone d'agosto di cui ormai si parla in questi anni, appunto i panettoncini, e vabbè, insomma, è sempre un po' presto, comunque una bella fetta da colazione, perché no? Allora, Ari, anche lei festeggiamenti nel weekend per il compleanno di Giudi, buongiorno. Sandrina, buongiorno, bella biondina, sorellina, oh, ma che bello, tesorissimo, buongiorno a te, buon inizio di settimana, un abbraccio grande, Sandra, a tutti voi, saluto Colli e saluto tutti i cercatori di funghi, mamma mia. Saluto Luca, lodi, allora grazie a tutti voi per i messaggi che stanno arrivando, già tanti, al 333-4635-873. Noi continuiamo così, tra poco ci occupiamo di meteo, ma anticiclone, quindi alta pressione, poche novità all'orizzonte, intanto Another con 54 Ultra.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo.
2: Ci attende un lunedì all'insegna del sole tra Piemonte e Liguria, qualche nuvola di tanto in tanto, specie tra pomeriggio e sera, sui rilievi. Temperature massime fino ai 26-27 gradi, con clima mite gradevole nelle ore centrali, minime in ripresa di qualche grado sul Piemonte, ma con valori ancora piuttosto frizzantini. La ventilazione inoltre sarà ancora debole e con mar ligure poco mosso. Dettagli maggiori in merito alle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

nostra musica Radio City, solo grandi successi. Justin Timberlake, che bello questo successo, questa canzone Can't Stop the Feeling. Ciao a tutti, buongiorno Paola, arrivo, né? Così mi scrive Carla, mi fa sapere, ma stamattina già di corsa. Buon inizio di settimana, abbraccione globale, ma anche a te. Ma tranquilla Carla, c'è posto per tutti, chi c'è c'è, insomma, chi non c'è arriva. La radio è bella per quello, lascia la libertà di spostarsi, di fare. E allora buon lavoro, buon lunedì a te, un bacione grande, saluto e ringrazio anche Giorgetta. 10:30, novità, Annalisa con Madame, questa è Amica.

Sì, allora, Michela, guarda, mi fai cadere le braccia, veramente non me l'aspettavo da te. Non sapevo che Analyze, la tua Analyze, avesse fatto una canzone con Madame, ma ci siamo noi apposta, guarda, qui a ricordarti queste cose. Analyze proprio insieme a Madame, amica, un bacione, Michi, buon lavoro ragazzi. Allora, si parlava di colazione, i ragazzi che abbiamo citato prima, quei tre infami, allora a pastiera, secondo me, Pinuccio, Marco e Nello l'hanno finita. In pochi minuti, secondo me, è andata spazzolata via. Parlavamo dei primi panettoncini, allora colazione, quali sono i tre alimenti che danno più energia? Più che mai in questo periodo ne abbiamo bisogno, i primi freschini, no? Mattine fresche, anche stamattina non c'è male, effettivamente, anche se sono ancora giornate davvero bellissime, però insomma cambio di stagione, sapete com'è, la ricerca del giusto carburante per affrontare le giornate intense è un tema sempre attuale, ma in questo periodo forse un pochino di più, sia per gli sportivi che per chi cerca di mantenere alti livelli di energia nella vita quotidiana. Recenti studi scientifici hanno evidenziato quali alimenti possono essere considerati veramente superstar, allora, per quanto riguarda l'energia, per insomma carburare, per dare forza tutta la giornata, per affrontare bene le giornate, lo sono l'avena, poi la frutta secca e le banane. Abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda, però abbiamo voluto ribadire questo perché così dice un recente studio, quindi teniamolo ben presente. Con noi Clengande, Jubelle.

0: parlar d'amore.
1: Vi ricordate la pubblicità? Per me numero uno, parlar d'amore, Saif accompagnato da Brescia, lo dice anche Ambretta, Enrica, Francia, siamo d'accordo, dai, bella bella, l'abbiamo riascoltata insieme. Ciao a tutti, allora saluto Barbara, Barbarina, benvenuta. Ciao Paoletta, puoi fare tanti tanti auguri a Mary di Campomorone, buon compleanno da Babi, Roby, Alessandra e Gina, la Gina, grazie, figurati. Allora tanti auguri anche da parte nostra, auguri Mary. E poi c'è una foto bellissima dell'Ale Alessandra con l'ormai famoso steward dei concerti Ivano, ahi va, e insomma sappiamo, no, quello, colui insomma che aveva fatto quella faccia un po' insomma con tanta pazienza, un concerto di non mi ricordo chi, comunque insomma è diventato un personaggione. Ciao Ale, un bacio a voi, ancora auguri a Mary, continuiamo, everybody's changing, il successo dei Keane su Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

La nostra musica è Don John con Dua Lipa, questa è Cold Heart. Buona mattina, ancora buon inizio di settimana, benvenuti con noi, saluto, mando un abbraccione grande a Silvana, è stato un piacere. Allora, buon lavoro, intanto applausi per i volontari dell'associazione Vedrai di Ovada, quindi bello stare sempre in compagnia, in buona compagnia. Saluto anche Marina, Giorgio, le profe, allora buon lavoro davvero all'associazione, a tutti i volontari appunto dell'associazione Vedrai. Grazie Silvana, un bacione grande. Siamo vicini alle 11, la musica italiana, lo sentite, Achille Lauro, La città degli angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli. Amici, amiche, vi chiedo: chi ha gli occhi verdi alzi la mano, perché sono molto rari, poi ne parliamo. Quindi in giro per l'Italia, ma non soltanto, in giro per il globo. Bella storia, dai, bella cosa, sono bellissimi. E adesso dal passato, Depeche Mode.

0: facciamo una domanda e voi pam, pronti via, rispondete. Allora Rosa Pink, buongiorno. Allora eccomi, ho chiesto: chi di voi, qualcuno ha gli occhi verdi? Perché sono merce rara e sono rarissimi. Mio marito Sandro dice: occhi verdi, capelli biondi, ora soltanto occhi verdi. Allora tralasciamo un attimo l'argomento capelli, no, non ci interessa, no, assolutamente, solo occhi verdi, hai capito. Grazie Rosa, un bacione grande a voi, buonissima giornata, grazie intanto a Depeche Mode dal passato. Abbiamo raggiunto le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Mentre i cittadini italiani, quelli perlomeno che hanno la patente, sono alle prese col rebus del costo della benzina e del diesel, la comunità politica è attenta a un altro tipo di numero di oggi, il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Tra ieri e oggi sono aperti i seggi e alla fine si vedrà chi vince, in una contesa che è stata animata e molto dal tentativo di Vannacci di inserirsi scippando, diciamo così, politicamente una figura di Forza Italia e facendone il suo candidato contro l'uomo che appunto lo stesso partito fondato da Berlusconi ha designato e che è poi il tesoriere nazionale, una figura che non è di Reggio Calabria. Il centro-sinistra ha messo un candidato di lunga data, un suo esponente di lunga data, Frank Benedetto. Perché il test è importante? Perché è stato Vannacci a dire: faremo di Reggio Calabria la nostra Sassonia. In Sassonia poche settimane fa il partito di AfD ha preso quasi il 44% dei voti. Ma ovviamente il test vale per tutti e bisogna vedere però se vale per gli elettori. Fino a ieri sera, dopo quindi tutta una giornata di urne aperte, aveva votato solo il 15%. Andasse così anche oggi, si arrivasse, poniamo, al 25%, beh, non sarebbe una gran Sassonia, anche dal punto di vista di Vannacci, e andrebbe considerato quindi che ha votato 1 su 4 soltanto. Ma stiamo pure alla sostanza, le percentuali saranno importanti, ma di questi chiari di luna pare difficile che questa possa essere davvero la Sassonia di Vannacci e di Futuro Nazionale.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11.

0: 10 e alle 19
1: su Radio City.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99.
7: Pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
1: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Gina, questa è Danceteria, nuova edizione dei Video Music Awards 2026 a Los Angeles. Sono stati letteralmente dominati da lei, da Madonna, che è tornata a esibirsi sul palco della manifestazione dopo ben 23 anni. La cantante ha aperto lo show con la sua amica, la Sabrina Carpenter, con la quale sappiamo aveva duettato. Ha vinto 7 premi, ed è stata la protagonista assoluta della serata, ritirando la statuetta a forma di astronauta, il Moon Man in inglese, per miglior musica dance. Dice: sono arrivata a New York per fare la ballerina, un po' di anni fa, era l'83-84, no? Sono rinata sulla pista da ballo tutta la mia vita, praticamente la danza unisce tutti, sulla pista siamo tutti uguali, così ha detto Madonna. Poi Taylor la piglia tutto come sempre, che ha battuto addirittura Beyoncé, e poi insomma, strada facendo, parleremo anche in questi giorni sia di Taylor Swift che di Sabrina Carpenter, perché ci sono un po' di storie legate appunto anche a questa manifestazione. Intanto noi continuiamo così la mattinata insieme. Buon lunedì ancora, il 28 settembre. Siete con Paola fino alle 13. Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.
1: Ciao, sono Arianna di Genova. I love Radio City.

0: con il fuoco, con Eros Ramazzotti, la nostra mattinata insieme. Allora, ho chiesto soltanto a voi chi ha, insomma, qualcuno che abbia gli occhi verdi, perché sono rari effettivamente, dobbiamo ancora dare la notizia, ma intanto arrivano le risposte. Prima Pink, marito Sandro, occhi verdi. Poi buongiorno Paola, Marina mi scrive: il mio bambino, il bimbo di 29 anni ha gli occhi verdi, che bello, dai, un bacione Marina, grazie. Paoletta, allora questo è il messaggio un po' criptico, se vogliamo, di Gianlu. Paoletta, allora Barbie ha il marito con gli occhi verdissimi, cioè io, capito? Messaggio contorto. Allora, è partito dalla moglie il cui marito, cioè lui, ha gli occhi verdissimi, ok? Tutto chiaro, no, chiarissimo. Ciao Gianlu, un grande abbraccio, bene bene. Allora, poi no, volevo far sentire il messaggio di Max che ci ha inviato, eccolo qua.
1: In poche parole, sono l'unico, sì. L'unico con i capelli rossi al mondo che ha gli occhi
0: non verdi,
1: grigi, marroni, verdi, azzurri, cioè non si sa che colore sono.
0: Ok, ok. Allora sì, perché di solito, anche soprattutto in Irlanda, no? Poi ne parleremo, in Irlanda è classico capelli rossi e occhi verdi, effettivamente da quelle parti forse abbondano un pochino di più. Comunque grazie, colore cangiante, diciamo così, indefinito. Ok, Ed Sheeran, lui ha gli occhi azzurri se non sbaglio, lo ascoltiamo, questa è Galway Girl.

Bellissima Baia di Galway, Galway Girl con Ed Sheeran. Allora Max ci fa sapere anche che la Steffi ha gli occhi azzurri. No vabbè, adesso stiamo parlando degli occhi verdi. Allora, soltanto il 2% della popolazione ha gli occhi verdi. 2%, ragazzi, è pochissimo, è confermando quindi che si tratta di uno dei colori naturali più rari al mondo. Quantità di melanina, gli occhi verdi, leggevo appunto, contengono una quantità medio-bassa di melanina, il pigmento che dà il colore all'iride. Il colore è il risultato della combinazione tra la scarsa melanina, la presenza di un pigmento giallo e il modo in cui la luce viene riflessa e diffusa, lo stesso principio fisico che rende azzurro il cielo. Allora, ci siamo capiti, ok. Sono più frequenti in Europa centrale e settentrionale e occidentale, in modo particolare Bell'Irlanda, ovviamente l'abbiamo detto, no? Poi Scozia, Islanda e anche nei Paesi Bassi. Rimangono una rarità assoluta ovunque, quindi abbiamo detto veramente una percentuale bassissima, nettamente superati dai classici occhi castani, la maggioranza, no? 70-80% della popolazione globale, e anche gli occhi azzurri. Bene, benissimo così, abbiamo fatto una panoramica degli occhi verdi bellissimi, bene bene, con le vostre testimonianze, con i vostri messaggi. 11:20, buona mattina a tutti. Adesso noi continuiamo con la musica italiana, c'è Ernia, questa l'ultima canzone è Dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

No Roots con Alice Merton su Radio City in questa mattinata di lunedì. Stiamo chiamando a rapporto tutti gli occhi verdi, che sono una rarità. Abbiamo detto il 2% della popolazione mondiale, appunto, agli occhi verdi. Allora parte Max, che ha un colore indefinito, diceva, insomma, tra il grigio, ma un po' cangiante, diciamo così, ma va bene così, dai. Fra l'altro ci ascolta in diretta nel vento dal mare, da Cogoleto, con la nostra app. Un bacione a te, a mamma Doris. Allora, gli occhi verdi di tua madre, no? Cantava Sandro Giacobbe, anni 70. Buongiorno Paoletta, buon inizio di settimana. Eccomi rossa con gli occhi verdi. Baci baci, il messaggio. Quindi vi presento Laura Lauretta. Quindi perfetto, il connubio, no? Classico. E allora hai capito, anche la nostra Laura con gli occhi verdi, che bello. Poi invece Carla dice: io ho gli occhi marroni, castani come il mio nano, come il suo cagnolino. Adesso è la mamma. Quindi, vabbè, insomma, chi si somiglia si sa, i padroni che somigliano, no? Ai cucciolotti e viceversa. Un bacione, Carla, dai, si scherza.

0: Bonjour, la mia amata mamma aveva gli occhi verdi, bellissimi, stupendi.
1: Bello.
0: Ed io? Marron glacé, insomma.
1: Glacé, ok.
0: E anche mio fratello, insomma, non abbiamo preso dalla mammina. Un buon lunedì, un buon inizio settimana a tutti. Ciao!
1: E a volte capita, però hai preso il bello, sicuramente. Allora, ciao Cri, un bacione grande, un grande a te, al fratello Davide, ok? 11.33 adesso, dopo la novità con John Legend, tre successi non stop, la compilation si parte con Kasabian, questa è Goodbye Kiss.

0: senza interruzioni, nemmeno una.
1: Nemmeno una.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una cena per il sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
1: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

su Radio City con la sua Stupid Song. Allora, tanti messaggi ancora per dire ho gli occhi verdi. Allora, abbiamo detto gli occhi verdi sono una rarità, effettivamente sono rari davvero, il 2% della popolazione mondiale. Un'altra amica Elisa, la nostra amica Elisa, che rivendica. Allora, intanto la nostra amica Elisa l'abbiamo conosciuta decenni fa come occhi chiari, ok. Buongiorno, ciao Paola, i miei occhi sono uguali ai miei gatti, anche lei dice così. Allora, mamma e figlio verdi chiari, io e mio figlio, papà e nonna paterna occhi verdi e nonno materno celesti, infatti prima erano un verde azzurro, cambiano come il cielo, è vero, gli occhi chiari spesso a seconda del colore del cielo cambiano un pochino, bene, un bacione Elisa. Poi buongiorno Paola, riassumiamo un po' il messaggio di Patri, risaputo che la rarità è delle cose bellissime e uniche, qui aggiungo a proposito di occhi chiari, nello specifico occhi verdi, la grande bellezza, fascino, si mimetizzano con il colore del cielo, dell'umore, mio marito occhi verdi magnetici, magnetic, quindi bene così, allora ce ne sono un po', beh insomma 2%, però alcuni, parecchi direi, sono presenti questa mattina. Un bacione, grazie anche a te Patri. Marco Mengoni.

a proposito degli MTV Video Music Awards, lui ha vinto come migliore nella categoria R&B, ma per noi lo è in tutto Oh My Soul. Lo abbiamo ritrovato. Allora, sempre tornando al discorso questa mattina che acchiappa tantissimo, occhi verdi che sono rari. Allora, intanto mi arriva un selfie bello bello di Ambretta, bellissimi occhi azzurri in questo caso. Tu e il bimbo che salutiamo in ogni occasione, lo salutiamo a distanza, lui in Australia, e quindi un bacione a Giulio. Grazie Ambretta, un bacio a te. Poi Barbara mi fa sapere Gianlu, allora Barbara ancora non si capacita del messaggio contorto che ti ho inviato. Quindi Barbara, che ha il marito, cioè lui, l'autore del messaggio, che ha gli occhi verdissimi, ma bene così, a noi piace essere un po' anticonformisti, ma giusto, era un'equazione. Ciao Gianlu, ciao Barbara. Patti Smith dal passato.

0: una canzone da cantare a squarciagola, una delle canzoni più belle del mondo inserita in questa lista, beh, assolutamente Patti Smith con People Have the Power, tra poesia, un inno di protesta, sappiamo, e ci siamo capiti, dai, grande pezzo, grande canzone che abbiamo ritrovato questa mattina nello spazio City Story. Abbiamo raggiunto le 12:03, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura al caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit, i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 € al litro per la benzina, 2,37 € per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici

0: In camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne ai 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Buona giornata, buon lunedì e buona settimana a tutti. Siete con Paola fino alle 13. Allora, le vostre foto, i messaggi. Grazie ancora Silvana, sono giornate bellissime, un sole splendido in questi giorni. E poi c'è il messaggio di Mauro: buon inizio di settimana, cara Paoletta, col cuore, né? Sempre, sempre. Ciao caro Mauro, un abbraccio a te, buonissima giornata. Continuiamo così con uno dei performance. Ieri agli MTV Video Music Awards, lui è Somber, la nuova Mabari Is On Ready.
1: Ciao, siamo Mara
2: e Leonardo
1: da Castagnola.
2: Hai

Grazie a tutti per i tanti messaggi, le risposte che abbiamo letto prima, i vostri messaggi. Dunque, intanto Life is a Roller Coaster con Ronan Keating su Radio City. Allora, facciamo un passo ancora alla settimana della moda a Milano. Quindi, settimana della moda che si chiude proprio oggi in passerella, la dedica a Giorgio Armani con l'abito della sua prima comunione. Quindi sfila il doppio petto nero e una dedica a Re Giorgio, il completo maschile che ha sfilato in passerella nella collezione Evoluzione, disegnata dalla nipote Silvana. Il suite portato in passerella all'Armani Teatro, ispirato a quello indossato dallo stilista nel 1942, nel 42, a soli 8 anni, quindi per la sua prima comunione. L'abito indossato da Armani bambino, la cui foto, oltre che essere riprodotta chiaramente in passerella, è riprodotta anche nella nuova biografia autorizzata Giorgio II Armani, La vita oltre il successo, di Roberta Filippini. Quindi c'è il libro, anche il libro, le sfilate milanesi che si chiudono dunque, come detto, con l'omaggio a Re Giorgio e il ricordo di Giorgio Armani. Ovviamente, dopo la settimana di Milano, il mondo della moda si sposta a Parigi per la Paris Fashion Week. Quindi intanto una bella cosa questo doppio petto, appunto indossato, la riproduzione praticamente indossata per la sua prima comunione, grande Re Giorgio. Adesso con noi la musica, c'è Miley. Let's go.

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama

0: esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con Tutto per l'Edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
1: Beh, un Giorgio Armani bambino già stilosissimo, elegantissimo. Bella la cosa di riproporre il suo abito elegante ovviamente della sua prima comunione. Adesso novità, c'è Marra con Guè.

Siete su Radio City, se le sta con la voce di Rachel Pearl, questa Old School Romance. Grazie per i messaggi, ringrazio anche Lori, bella idea, dice, ho raccontato poco fa, no? Roma, com'è nata questa idea? La nipote designer Silvana Armani ha ritrovato una fotografia del 1942, come detto, che ritrae lo zio Giorgio bambino nel giorno della sua prima comunione, era il 1942, mamma mia, quindi bello riproporre in grande, quindi indossato da una stilista, in questo caso sulle passerelle milanesi, l'abitino appunto, il completo elegantissimo di Giorgio Armani, bambino nel giorno della sua prima comunione, bella cosa. Intanto si chiude oggi proprio la settimana della moda milanese. Cat's Eye con noi, questa Animal.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

determina, cioè scegliere la scuola giusta, avere i compagni giusti. No, parliamo degli U2 che sono tornati nel loro liceo di Dublino l'altro giorno per festeggiare i 50 anni di carriera, l'abbiamo ricordato l'altro giorno, quindi il 25 settembre la band irlandese è tornata al Mount Temple, dove nel 1976 nacque tutto per un mini live davanti agli studenti. Fortunati sti studenti, sapevano che lì è nata la storia, appunto, è nata la band appunto degli U2, però insomma in questo caso un bel anniversario, degli anniversari importanti, in questo caso appunto sono tornati lì per suonare. Nel 1976 Larry Mullen Jr. affisse l'annuncio che diede il via al gruppo, quindi chi vuole suonare con me? Ecco, hanno risposto musicisti da poco. No? Allora Bono, The Age, Clayton e Mullen hanno suonato per centinaia di ragazzi, di studenti, quindi bella storia, sicuramente bel momento. Eccoli qua, U2 con Martin Garrix, questa è Fireflies.

Rihanna, cantante, anche attrice, poi la sua linea di cosmetici e super mamma. Rihanna l'abbiamo ritrovata oggi con Diamonds. Siamo vicini alle 13, anche The Bowser, questa è Magnetic.

0: l'atmosfera di questa canzone 1984 con Alphaville, Big in Japan, tutto big mica solo in America e anche in Japan, paese meraviglioso. E qua ci salutiamo, grazie a tutti, tutti voi, naturalmente un grande abbraccio, buonissima giornata, grazie per i messaggi e per l'ascolto, ci ritroviamo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10, baci, grazie da Paola, tra poco Renzo, sono le 13, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: L'abbiamo ritrovato, apre il nostro appuntamento questo lunedì pomeriggio, inizio settimana insieme sino alle 16 con i nostri grandi successi ma anche le novità in arrivo. Il primo è dell'estate.
1: Ciao, sono Paola De Oviglio, un grande abbraccio a Love Radio City.

Try. Pink, disco molto bello questo, del uscì esattamente il 6 settembre del 2012, secondo estratto dall'album, dal sesto album in studio di Pink, The Truth About Love, un album molto bello dove appunto si parla tanto tanto d'amore in questo album un po' vecchio appunto del 2012. Una delle canzoni che apre il nostro appuntamento insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Tra poco invece un'altra novità in rotazione, tante proprio in questo periodo, ma adesso una che effettivamente è stata una novità e anche un bel ritorno sulle scene musicali da un progetto in arrivo. Sto parlando di James Blunt, questo è il suo singolo.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Don't worry, Matt Cohn, insieme a Ray Dalton. Intanto ci accompagnano l'appuntamento con la City Compilation, ma prima un'altra novità, il singolo di Karol G insieme a Bruno Mars.

che romantici che sono diventati, soprattutto Karol G. Featuring Bruno Mars tra le nostre novità, compilation, tre successi senza interruzione, il primo dell'estate 2019, e partiamo con LP.

0: Siamo tornati indietro di un po' di anni, 2001, le Destiny's Child. All'interno della City Compilation c'era anche Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e siamo partiti con lei, LP.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Harry Styles, l'abbiamo ritrovato 47 minuti dopo l'una del pomeriggio. Harry Styles, che è uno dei personaggi, insomma, internazionali che amano molto l'Italia, proprio in tutti i sensi, anche e soprattutto per il cibo. Verrà a trovarci nuovamente il prossimo anno, il 7 e l'8 di agosto. Sarà al Circo Massimo di Roma per un live. Tra l'altro c'è anche un servizio interessante, che è il servizio bus, che vi permette, insomma, di arrivare direttamente, appunto, in capitale per assistere al concerto. Ritroviamo tra poco un'altra bella canzone, però dal passato, in Radio City Story tra un quarto d'ora circa. Ma prima c'è il singolo, il nuovo lavoro di Luciano Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiudi.

0: Redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: era bellissimo anche il video musicale. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, insomma tutti insieme per questa canzone del 2017, per aprire un'altra ora insieme questo lunedì pomeriggio. Tra poco altra novità, ma prima c'è il disco di Peggy Go.
1: I love you Radio City,
2: da Arianna
3: e Rachele.

Tornati nel 2000 con Top Loader, Dancing in the Moonlight. Top Loader che poi tra l'altro loro nel lontano 2003 insomma si sciolsero, poi si ritrovarono appunto nel 2009 con anche l'uscita di un album molto bello. Intanto abbiamo ritrovato con questa cover del 2000, poi insomma continuarono insomma i loro live ancora adesso in modo assolutamente indipendente. Ecco, ogni tanto ci piace curiosare un po' per quanto riguarda i cantanti, in questo caso un gruppo un po' insomma accantonato, anche perché non uscirono altri album recenti, però ultimamente sono uscito questo nuovo progetto appunto dei Top Loader. Invece colei che vedremo presto, la ritroviamo insieme ad Angelina Mango, sto parlando di Ariete, che è stata una delle nostre novità. La ritroveremo presto il fine anno, entro la fine dell'anno, il 19 di novembre sarà all'Alcatraz a Milano e magari ci canterà anche questa. Ma quanto è piccola.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.

Imagine Dragons, 14:23. Ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci: 333-46-35873 per i vostri messaggi su WhatsApp. C'è un'altra novità.

Dua Lipa, l'abbiamo ritrovata 14:30 insieme a Renzo Nigua fino alle ore 16. No, la rivedremo Dua Lipa? Sì, forse sì, dai, il Festival di Sanremo, vedremo, non è ancora una cosa ufficiale, ma le voci girano, insomma, la rivedremo, dai, presto. Intanto l'abbiamo ritrovata con questa canzone appunto del 2025. Era un po' di messaggi. Ciao Massimo, innanzitutto, ci ho raggiunto prima, c'è anche Angela, buon pomeriggio anche a te, tanti in questa prima parte del pomeriggio. Torniamo alla musica italiana, quindi a casa nostra, c'è il singolo di Saif.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Ro.

0: cosa?
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

The Weeknd l'abbiamo ritrovato in questo lunedì pomeriggio. Tra l'altro lui, insomma, sta terminando il suo tour. Ci sono ancora tappe importanti come ad esempio Tokyo, Singapore, Seoul, Hong Kong. Insomma, sta girando il mondo, ha toccato anche l'Italia ovviamente. Ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa del live che c'è stato qui in Italia. E poi, insomma, secondo coloro che sono vicino a, appunto, The Weeknd, sta lavorando un nuovo progetto. Insomma, si ritirerà per un breve periodo per poi far uscire un nuovo album. Vedremo, sentiremo, dai, più avanti. Noi ci avviciniamo alle 15 e tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato, ma intanto vi regalo lei. La conosciamo molto bene, si chiama Sienna Spiro.

svedese, tra l'altro lui, insomma, abbiamo cominciato a conoscerlo proprio grazie al talent show svedese Idol, nella, se non sbaglio, nella seconda, insomma, si è classificato come secondo e poi da lì, insomma, il successo è arrivato anche a livello mondiale, soprattutto con il singolo Superstar che abbiamo ritrovato. Musica italiana, c'è il disco di Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, l'appuntamento con Radio City Story ci porta ancora una volta negli anni 80 con Ray Parker Jr.

0: Ray Parker Jr. dal passato dell'84 in Radio City Story. Lo spazio invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mentre i prezzi ai distributori di carburante continuano a crescere, anche IPI ha annunciato di voler stabilire un tetto al prezzo di benzina e gasolio, seguendo l'esempio di Eni, che da oggi ha fatto scattare la riduzione di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati finora. Intanto gli autotrasportatori siciliani si fermano dal 16 al 20 ottobre, non avendo avuto nessun riscontro dal governo sulla richiesta di intervento sul caro carburanti e nessuna notizia sui pagamenti del C-Modal Shift, ovvero l'incentivo del MIT per ridurre il traffico di merci su strada, reindirizzandolo via mare. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. È quanto emerge da una prima ricostruzione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena misteriosamente. L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza

0: stati lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Madonna, l'abbiamo ritrovata a 7 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Ultima ora insieme, ciao anche a Giampaolo che ci ha raggiunto prima. Grazie per i vostri messaggi, continuate a inviarli. Pian piano, insomma, risponderemo a tutti. E ritroviamo invece un successo dal passato 2015 di Jason Derulo.
1: Ciao, sono Enza da Tortona. I love Radio City.

0: più.
1: Noemi, l'abbiamo ritrovata in questo lunedì pomeriggio. Allora, tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico su strade e autostrade, ci sono aggiornamenti. Abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni come questa dal passato di Moby.

0: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.

Sky Full of Stars, il disco dei Coldplay, ritrovati in questo lunedì pomeriggio del 2014. Intanto vi regalo tre successi senza interruzione, tra poco ci metteremo comodi, ma prima un'altra delle nostre novità, tutta italiana, si intitola Amica ed è il nuovo di Annalisa con Madame.

0: bisogno di
1: un'amica. Annalisa insieme a Madame tra le nostre novità che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. Compilation che parte questa volta con un successo del 2025, si chiama Benson Boone.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: il disco di Craig David dal passato, l'abbiamo trovato in ovviamente nell'appuntamento con la compilation. C'era anche Julie Bresh e in apertura il disco di Benson Boone.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Bob Sinclair insieme a Keisha, li abbiamo ritrovati dal, insomma, questo singolo molto bello che ovviamente abbiamo ritrovato in questo pomeriggio. Un'occhiata invece alla situazione del traffico sulla A7, la Milano Genova code per oltre un chilometro, causa incidente tra Barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A12 la Gemma Rosignano, traffico rallentato causa traffico molto intenso tra lo svincolo Genova Est e l'allacciamento con la A7, la Milano Genova, questo però in direzione del capoluogo ligure. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.

Ah, Ed Sheeran, questa ci ha regata nel 2022, molto bella questo singolo. Allora, ci avviciniamo alle 16, tra poco ritroveremo anche l'appuntamento come sempre con l'informazione, ma prima ancora ho un successo ovviamente dal passato che molti si ricorderanno probabilmente. Allora, un po' di saluti dobbiamo mandare anche a Paola che ci ha raggiunto prima. Ciao, buon pomeriggio, continuate pure a interagire con noi, ci fa molto piacere, poi pian piano risponderemo a tutti. 333-4635-873. C'è la musica italiana, questo è il nuovo lavoro di Elisa.

0: romantica.
1: Elisa, qua su Radio City, torniamo indietro, probabilmente molti se la ricorderanno. Visage 1980, Fade to Grey.

0: Visage Fade to Grey. 1980 chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, dai, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle ore 13. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Sono le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di MPS morto nel 2013 a Siena. Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Imputati assenti 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Un uomo di 44 anni è morto mentre faceva canoa nel lago di Albano, davanti a Castel Gandolfo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando la vittima si trovava in acqua con un kayak. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. È possibile che l'uomo abbia avuto un malore mentre stava pagaiando.

0: club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: 139, impossibile!
2: Tutto ok?
1: 139, Kuga, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 139,
2: pronto?
1: Kuga.
2: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
1: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: 17 in questo bellissimo lunedì 28 di settembre con 28 gradi almeno qui dalle nostre parti. Devo dire si sta benissimo al sole, poi ovvio a sera l'aria diventa un pochino più fresca, ma è normale, no? Voglio dire, siamo del resto alla fine del mese di settembre, le temperature sono molto alte, le previsioni parlano di un calo drastico nei prossimi giorni, ma avremo modo anche di parlare di questo, soprattutto lo faranno i nostri esperti. Ora cominciamo, prima canzone con Somber, questa è Radio City.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I love Radio City. Ciao!

My Body Isn't Ready con Sunbury su Radio City. Stamattina ho fatto un po' di giri qui per la provincia di Alessandria, avevo delle commissioni da fare, sapete com'è, no? E mi sono imbattuto in diverse code, più che altro ai distributori di benzina che consentono di risparmiare un pochino. Ce ne sono alcuni, no? Avete sentito sicuramente anche attraverso i nostri radiogiornali che la Eni in modo particolare, forse anche le P, non so esattamente quali società petrolifere, comunque la Eni di sicuro ha abbassato leggermente il costo, limitando quindi il tetto massimo a 2,19 se non ricordo male, e quindi insomma c'era un po' di coda. In effetti mi sono reso conto della coda vicino al distributore e ho detto: ah già, è vero, oggi c'è questa roba qui, per cui siete avvisati, non è il caso. No, mi spiace per gli altri ragazzi, però dobbiamo risparmiare qualcosina, da una parte o dall'altra. Katie Tunstall.

0: Questi sono The Bowser, gli stessi di Magnetic, tanto per dire, no? Così per fare e avere un punto di riferimento. Lose Myself è il singolo che abbiamo ritrovato ed ora microfono a Gian Giacomo Secchi, parliamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest e sulla Liguria tempo stabile e soleggiato nel corso dei prossimi giorni a causa della rimonta dell'anticiclone che insisterà per tutta questa settimana con temperature che tenderanno ad aumentare nelle massime portandosi su valori ancora tardo estivi superiori alle medie del periodo fino ai 28 gradi in pianura, qualche annuvolamento in più nella seconda parte di settimana per l'arrivo di aria più umida da ovest. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Che sai con Animals per arrivare all'appuntamento dedicato alle novità di questa settimana. C'è una canzone di un signore che riempie gli stadi, esattamente come Vasco, qualcuno dice anche di più. Sì, sto parlando di Ultimo. No.

Tutto una canzone che per lui è importantissima, dice Niccolò Morricone, il suo nome naturalmente, che è la canzone più importante della sua vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, ciò che ha dichiarato ultimo. E tra l'altro ha una gestazione particolare, perché alla fine del concerto del 4 di luglio scorso, quando 250.000 persone si sono ritrovate a Tor Vergata per il raduno degli ultimi, lui è tornato a casa all'alba, rientrato da quel concerto, e ha terminato di scrivere il brano che abbiamo appena ascoltato tra le nostre novità, che appunto si chiama Tutto. Lui dice: il più importante della mia carriera, e voglio dire, è una carriera già bella pesante.

John Newman, questo ragazzone che ha portato al successo Love Me Again ormai molti anni fa, 2013, mi sembra sempre l'altro ieri. Tutto l'altro ieri ho visto anche dal vivo John Newman a Serravalle, ma stiamo parlando ormai di tanti tanti anni fa, appunto, perché uno dice, ma sembra ieri, però in realtà questo è un grande successo veramente planetario che però risale a ormai 13 anni fa, cioè non è che proprio ieri l'altro, cioè come potrebbe sembrare. Ciao amici, ovunque vi siate, sono le 16.33, questa è Radio City, c'è Paolo Zangani in vostra compagnia sino alle 18, facciamo come sempre il pieno di bella musica, quella che è gratis, quella che non costa nulla. Basta semplicemente mettervi lì ad ascoltare con attenzione le note di una canzone che è Stupid Song.

0: Non ci sono mai state tante Olivia tutte insieme nel mondo della musica. Olivia Dean, Olivia Rodrigo che abbiamo appena ascoltato. Tra le altre cose, Olivia è partita per una lunga serie di date in un tour che toccherà Nord America ed Europa. È partita esattamente il 25 di settembre, quindi esattamente 3 giorni fa, con il tour che si chiama Unrelated. Aspetta che te lo dico. Unrelated Tour. Poi sciogli lingua.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

esperienza in duo di Lady Gaga e Ducci con Runaway che abbiamo ritrovato qui su Radio City, così come ritroviamo uno dei grandi della musica internazionale che è Bruno Mars. Questa è Oh My Soul.

0: Disco Machine con Moschina, The Knox. Fate parte anche voi, come me, del popolo di quelli senza caffè mai? Io sì, faccio parte di quella schiera di persone che senza il caffè si abbioccano, no, cioè io non potrei riuscire a lavorare neanche un'ora dopo pranzo, naturalmente, senza aver bevuto il caffè, cioè ho proprio bisogno di quella scossa lì, di quell'adrenalina che mi serve per tornare a lavorare. Ma devo dire che ultimamente ho scoperto, non l'ho ancora assaggiato su internet, un nuovo caffè, una bevanda frizzante a base di caffè che, detta così, un pochino mi fa storcere il naso. Si chiama Espresso Bomb e ci sono molti post su TikTok, su Instagram, forse non si parla d'altro perché mi è capitato di vederlo diverse volte, e pare che sia arrivato il momento di fare spazio all'Espresso Bomb. Voi l'avete già assaggiato, sapete di che cosa stiamo parlando, ci potete dare indicazioni, magari siete voi stessi dei barman che lo preparano. Intanto io vado ad informarmi, purtroppo non ho modo per assaggiarlo e darvi la mia testimonianza, però mi informo e poi vi dico. Ora Cernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica, e qui la fantasia galoppa. Parlavamo, ma cambiamo argomento, anche meglio, parlavamo dell'espresso bomb, questa frizzante bevanda a base di caffè, e sono andato ad informarmi appunto perché non ho avuto ancora modo di assaggiarlo. Nasce dall'evoluzione dell'espresso tonic, un drink che unisce intensità del caffè e note agrumate, saline e una spiccata effervescenza. Il risultato è un mix fresco, sorprendentemente rigenerante, dicono quelli che l'hanno bevuto, tanto da essere già stato ribattezzato come il rimedio definitivo per i risvegli più difficili, quindi va consumato al mattino prevalentemente. A differenza delle tradizionali bevande calde, l'espresso bomb gioca sui contrasti termici e di consistenza. Ora non vorrei entrare troppo nel dettaglio, se no vi faccio due scatole così, però non si tratta in pratica solo di versare ingredienti in un bicchiere, ma di creare una vera e propria reazione chimica e visiva e con questo espresso bomb. Se c'è qualche barman che sta ascoltando la radio in questo momento e che ne sa qualcosa di più e vuole mandarci un vocale magari per spiegarci meglio al 333 46 35 873, è ben accetto. Se invece non conoscete questo espresso bomb, allora andate a spulciare su internet perché sicuramente lo troverete. Questo è Van Halen.

0: Questo non solo è uno dei momenti dei Van Halen, idea di Van Halen, ma anche del rock in generale. 1984, l'album che portava proprio questo titolo, 1984, che conteneva e contiene ovviamente tuttora questa canzone che si chiama Jump, e Panama, un altro successone bomba dei Van Halen. Con cui adesso arriviamo anche al momento delle informazioni, già perché sono le 16:59 in questo istante e ci sono le news in arrivo.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. Così una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto a Siena nel 2013. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi in questura a Campobasso gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni De Vita, papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Dopo settimane di scontri politici e spaccature è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia. Il tennis. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 al mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale nel circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic,

0: grande protagonista dell'estate 2026, Ugel. Con Moving to the Sun apriamo la nostra seconda ora insieme. Che bel lunedì! Temperatura gradevolissima, un po' freschino quando viene sera, ma è normale, insomma, voglio dire, siamo al 28 di settembre, quindi ci sta in autunno, anche se non si direbbe. Ripartiamo, lo facciamo con DNC.
1: Ciao, sono Paola da Novi, I Love Radio City.

by the Ocean. Mirella, che fa la barista, mi scrive, dice: no, a me non l'hanno ancora chiesto quell'espresso boom di cui hai parlato. Beh, sai, ce ne sono tante cose in giro per il mondo. È una roba che si trova frequentemente su Instagram e su TikTok, che io però non ho ancora visto in giro. Per questo che vi chiedo, che siete lì, che siete con le mani in pasta, anche se la pasta non c'entra in questo caso, però so, ci siamo capiti, no? Let's go.

un po' di ottimismo ci vuole, in effetti. Tutto cambierà. C'è chi mi dice che quando cambia qualcosa è facile che cambi in peggio, noi speriamo di no, naturalmente. Positivo Neff con questa canzone del 2006, di anni ne sono passati niente meno che 20 da quando pubblicò questa canzone, tantissime cose sono cambiate intorno a noi, e però vedrai che cambierà.

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini. E a Spigno Monferrato con Tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Salutiamo Anna che è uscita dall'ufficio, dice: sono salita in macchina, ho acceso la radio naturalmente su Radio City. Che mi regali Zanga? Ecco qui, ti regalo la bella novità di John Legend. No.

uscirà il 23 di ottobre, è il nuovo album di John Legend, quindi potrebbe finire tranquillamente a Natale sotto l'albero di qualcuno di voi. Si chiamerà Muse e lo attendiamo con una certa ansia. È stato prodotto interamente da Pharrell Williams e la prima collaborazione l'abbiamo già sentita, è appunto il disco che è andato in onda tra le nostre novità, ovvero Daylight. Ed ora è tempo di compilation.

0: Shaki ci ha accompagnato quest'estate durante i mondiali con Dai Dai, ma qui l'abbiamo risentita con un classicone che ci ha riportato nel 2002, ovvero Whenever, Wherever.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
11: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.

Damiano David con Bond with a Broken Heart. Si è sposato pochi giorni fa con Dove Cameron. In municipio non c'erano gli altri componenti di Måneskin, i suoi amici di sempre, quelli con cui è andato al successo naturalmente, però si vocifera che invece a ricevimento sì, cioè quando si tratta di mangiare, voglio dire. E sì, e così pare che siano state avvistate anche le fidanzate credo di Ethan, credo di Victoria, insomma, comunque sì, giravano da quelle parti. Non ci sono fotografie pubbliche di tutti e quattro i componenti di Måneskin insieme,

insieme, però la loro amicizia è inossidabile, quella non si discute. Per il momento c'è una pausa che riguarda la loro carriera insieme, ma potrebbero tornare molto presto, cosa che ormai si dice da mesi e mesi e mesi. Forse lo speriamo che tornino ad incidere qualcosa insieme. Non so se accadrà entro il 2026, però speriamo che non tardino a dare notizie di loro. Nel frattempo siamo già contenti di sapere che sono comunque amici, quattro amici alla grande come i componenti degli U2, che sono insieme da 50 anni e che risentiamo.

espresso. Questa è Sabrina Carpenter. Nella scorsa ora abbiamo parlato dell'espresso boom. Vabbè, un espresso ci sta sempre. Io berrei caffè ad oltranza, però naturalmente mi limito perché ci sono i pro e i contro, lo sappiamo. Non è che uno si può bere 18 caffè al giorno, perché diventa leggermente nervoso, solo leggermente.

0: Esiste Samurai J con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Alfredo mi scrive, dice: ciao Paolo, appena preso il quinto caffè di oggi. Ah, però ne prenderai ancora? No, voglio dire, cioè, io non so, ma limitati, mi raccomando, perché troppi caffè non fanno sicuramente bene. Qualcuno sì, ma non troppi. Poi c'è Claudio che mi scrive e dice: buon caffè con Fernet. Con il Fernet, io sono, sì, l'ho provato il corretto con il whisky, però anche con la grappa, con il Fernet non ho mai provato un ra. Ricordate che la pubblicità è un po' vecchiotta, insomma, per gente un po' boomer, forse non tutti la conoscono.
1: Il caffè, perché poi di notte non dormi.
0: Ecco, appunto.
1: Sai cosa fai?
0: Capirai.
1: Ciao, un bacione, buona serata e buon lunedì. Un bacio.
0: Ciao, salutiamo anche Ari. E così, un caffè dietro l'altro, abbiamo quasi raggiunto i saluti finali. E prima di salutarci, però, abbiamo ancora la chicca sulla torta, la ciliegina. Cool and the Gang, Get Down on It.

0: così, su queste note Zanca vi saluta. Io vi auguro una fantastica serata, lo so che è lunedì, cioè lo so che lunedì è pesante, però dai, dai, che la giornata è quasi alla fine, almeno per quelli che smontano, che sì, vabbè, qualcuno ne è ancora per qualche ora, però dai, dai, dai. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Vi saluto e vi ringrazio, ci risentiamo domani pomeriggio tra le 16 e le 18 qui su Radio City, la radio dei grandi successi. Vi lascio con le informazioni prima e poi con Valeria, sarà lei come sempre ad accompagnarci sino alle 20. Ciao a tutti e domani. Buona serata, 17 e 58 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio, attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Dal 2021 era Marco Mengoni con Ma stasera alle 18:05. Buonasera a tutti, buon fine lunedì, anche perché siamo riusciti ad arrivare alla fine di questa giornata. Stiamo insieme ancora per queste due ore tra le 18 e le 20. C'è Peggy Gou.
1: Ciao a tutti, io sono Arianna, vi ascolto da Lerma e da sempre e per sempre I love Radio City. Un bacio.

Peggy Goo con Aira Star e Woman. Le 18:09 minuti, fine di questo lunedì. Almeno per un bel po' di persone stanno ritornando a casa, si spera, insomma, non distrutti dalla giornata, ma il lunedì generalmente è la giornata che ci ammazza un pochino, anzi per me di più il martedì, onestamente, sento più questa cosa al martedì. Comunque tanti che staranno tornando anche sui bus, sui treni, insomma sui mezzi di trasporto, e proprio per quanto riguarda questo argomento, a Singapore sono state instaurate delle multe, direi molto molto salate, ai maleducati sui bus. C'è chi ascolta la musica, non so se vi è capitato così, senza cuffiette, oppure guardare TikTok, i social, video ad alto volume. È una di quelle cose che, insomma, quando sei a casa da solo è un conto, quando sei in mezzo pubblico con tutte le altre persone di fianco, diciamo che dà un certo tipo di fastidio, come anche quelli che iniziano a telefonare e urlano effettivamente al cellulare. E a Singapore non sarà più permesso, infatti a chi infrange le regole pagherà salata la sua maleducazione, rischiando multe fino a, in euro, più o meno 340. Questo sarà un po' il topic, quindi l'argomento di questa nostra prima ora insieme. Vi chiedo anche al 333 46 35 873: quali sono tutte quelle cose che effettivamente vi danno un po' fastidio, no, sui mezzi pubblici, a parte queste cosine qua. Nel frattempo ritorniamo nel 1997, saluto tutti voi, chi si è collegato in questo momento, salutiamo anche Angela, le mandiamo un grande abbraccio. Boys on!

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, incidente tra svincolo Cavenago e svincolo Trezzo in direzione Brescia. Sulla 7, Milano-Genova, code causa lavori tra svincolo Genova-Bolzaneto e svincolo Busalla in direzione Milano. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, code a tratti, causa lavori, dopo svincolo Spotorno e prima di svincolo Orcofeglino in direzione Ventimiglia. Sulla 12, Genova-Rosignano, veicolo in avaria, a svincolo Carrodano in direzione Rosignano. Continuiamo sulla 21, Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Piacenza-Ovest, direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Ovada e allacciamento di ramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una cena per il sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Era Mai Smith dal 2024 Stargazing, appena prima del nostro spazio dedicato alla novità alle 18:22 qui su Radio City. Ritornano Karol G con Bruno Mars, questa si intitola Still.

2024 era Messi, che letteralmente vuol dire disordinato, incasinato. Stiamo parlando proprio di questo, ovvero sui mezzi pubblici d'ora in poi, cioè a Singapore, in Giappone, non si potrà più fare casino, anche perché hanno introdotto delle multe veramente molto elevate, circa $500 di Singapore, che sono più o meno 340 euro, perché era stata introdotta, no, proprio la segnaletica sui mezzi che indicava di rispettare i presenti, quindi volume basso dei propri cellulari, anche occupando un soltanto posto a sedere, insomma, di non mettere i piedi oppure lo zaino, tutte queste cose che non sono state assolutamente rispettate, e quindi hanno imposto queste multe che in euro sono fino a 340. Ma al 3334635873 ho chiesto quali sono per voi quelle cose che proprio non vi vanno giù quando dovete andare a lavorare oppure andare in giro sui mezzi pubblici, che vi danno fastidio. Ad esempio Alice scrive: perché vogliamo parlare delle robe cipollose che qualcuno si porta sul treno? Ecco, horror, oltretutto anche mi viene da dire a volte sull'aereo, quando, anche se di norma ormai negli aeroporti non puoi più acquistare cose che sanno, cioè che abbiano dentro proprio della cipolla, o portarla poi sull'aereo, però ecco, sul treno almeno puoi aprire la finestra, cioè mi viene da dire quello, no? Poi io non ce la faccio quando si tolgono le scarpe e mettono i piedi nudi sul sedile da marca. Ecco, anche quella roba lì direi che fa un po' orrore. Poi Marco dice: per me parlare ad alta voce e col viva voce, così ti senti anche il botta e risposta. Onestamente quello mi dà fastidio, sì, però vuoi mettere se qualcuno sta litigando e tu ti senti proprio in diretta la lite. Io su queste cose qui sono un po' zabetta, sono un po' curiosa. Nel frattempo c'è uno degli ultimi lavori di Saif, e Parlare d'amore. Che bello!

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

2024 con Dua Lipa, era Training Season alle 18:45, quasi in chiusura di questa nostra prima ora insieme, in tanti collegati. Nel frattempo io saluto anche Matteo, Lorenzo e Angela che ci stanno ascoltando, ma stavamo parlando di tutte quelle persone che sui mezzi pubblici danno un po' fastidio. A quanto pare in Giappone l'hanno presa sul serio perché hanno messo delle multe, cioè circa $500 appunto di Singapore, che equivalgono più o meno a 350 euro italiani. Quindi d'ora in poi l'inciviltà sui mezzi pubblici sarà sanzionata, anche perché avevano già introdotto della segnaletica sui mezzi che indicavano proprio di rispettare i presenti tenendo a basso volume il volume dei propri cellulari. Però così non è stato e quindi sono state introdotte delle multe, non soltanto, anche a Cracovia ad esempio, circa 45 euro per chi ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto. Una roba del genere l'avevano fatta anche nel Regno Unito, e invece le sanzioni erano state chiamate proprio per, venivano definite gli evitatori delle cuffie, che sono un po' più severe. Avevano messo anche un nome, il bear beating. Insomma, ci sono anche i vostri messaggi al 333 4635 873. Gianluca scrive: una cosa che mi infastidisce è quando applaudono alla fine di un volo, oppure si alzano non appena a terra e iniziano a spintonare per scendere. Ma dove dovete andare, che tanto aprono al dopo almeno 20 minuti? Ecco, allora, quella roba dell'applaudire dà un fastidio assoluto anche a me, perché non lo so, mi imbarazza un pochino. Poi invece anche la cosa dello scendere così tanto velocemente, insomma, cioè effettivamente dove devi andare? Poi Giada scrive: quando non ti fanno scendere dal bus perché devono salire loro? Ecco, io probabilmente rimarrei incastrata lì e poi andrei avanti altre 3 o 4 fermate, oppure una bella spallata si scende. No, vabbè. Nel frattempo c'è anche Tommaso Paradiso con una canzone che ci ha accompagnati per quest'estate, è Agitare Coca-Cola.

Dal 2013 erano gli Imagine Dragons con Demons. Buonasera a tutti, se vi siete collegati ora qui su Radio City da me, Valeria Ferrari, insieme ancora per un'oretta circa. Prima però ritorniamo dal 2013 al 2026 con una di quelle canzoni che ci ha accompagnato durante quest'estate 2026 e si intitola Taste is Like Summer.

James Blunt con Tastes Like Summer. Ritorniamo ora nel 1984 per il nostro City Story Limahl con Never Ending Story.

0: 1984, L'Imal, Neverending Story, tra l'altro colonna portante del film, sempre dell'84, che magari si potrebbe rivedere questa sera. Ecco, vi ho dato un incipit per vedere qualcosa stasera se non avevate idee. Nel frattempo si chiude qui la nostra prima ora insieme, tra pochissimo lascio la linea alla redazione con tutte le news, i 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora insieme. Sono le 19:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo praticamente niente. Come largamente previsto, passa il candidato di Forza Italia, che aveva già il deputato uscente, che peraltro è diventato sindaco di Reggio Calabria col 66% dei voti. Ma non solo, sono andati praticamente a votare soltanto i suoi aficionados, perché alla fine l'astensione è del 78%, e se non è record italiano poco ci manca. Hanno votato cioè il 22% degli aventi diritto in un giorno e mezzo, pensate, 24 ore meno dello 0,1% all'ora. E la vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22. In compenso non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 6,79, rata finale 16.462 euro!

0: Erano i Daft Punk con Pharrell Williams nel Rogers 2013 con Get Lucky. Le 19:08, benvenuti se vi siete collegati solo ora. Stiamo insieme fino alle 20 con me, Valeria Ferrari. Ritroviamo anche Madonna e la sua Dance Tiria.
1: Ciao da Marina e Gloria
2: di Voltaggio. I love Radio City.
1: Ciao.

Praticamente 10 anni di Un Mondo Migliore dal 2016, Vasco ovviamente che si prepara a prendere la residenza per una decina di giorni proprio allo Stadio Olimpico di Roma durante giugno 2027 per il suo 50° anniversario di carriera, quindi penso che saranno veramente in tanti presenti per appunto il Giubileo di Vasco, così si intitola il suo progetto per l'anno 2027, l'anno 3 che verrà, date che partiranno proprio il 6 di giugno, date confermate, e termineranno poi il 25. Magari qualcuno al 333-4635-873 ha già comprato i biglietti, se sì allora mandate un messaggio. Nel frattempo ci sono i Bausa con la loro Magnetic, 19-18 minuti qui su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, sulla Liguria, tempo stabile e soleggiato nel corso dei prossimi giorni a causa della rimonta dell'anticiclone che insisterà per tutta questa settimana con temperature che tenderanno ad aumentare nelle massime portandosi su valori ancora tardo estivi superiori alle medie del periodo fino ai 28 gradi in pianura, qualche annuvolamento in più nella seconda parte di settimana per l'arrivo di aria più umida da ovest. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Le 19 e 30 minuti spaccate proprio in questo istante, quindi vuol dire novità, il ritorno di Marra con Gue sul sample di Gangsta's Paradise e Casini. Novità.

La novità è Casini, 19:34 minuti, ciò vuol dire una compilation, ci sono tre successi non stop a Ed Sheeran dal 2021 con The Habits.

0: City Compilation è Non Stop.
1: Non Stop.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Winehouse con Rehab, era il 2007, va a chiudere questa nostra City Compilation. In apertura abbiamo ritrovato Ed Sheeran con Bad Habits, subito dopo c'era Julie con Bresh, Serenamente.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: La temperatura è più o meno ancora quella del capoluogo partenopeo. Partenope, Marche in Cremont, i Colors e Serena Brancale alle 19:51 minuti qui su Radio City. Giornata anche di compleanni, quindi in questo caso tantissimi auguri a Claudio da parte di Marco con annessa dedica. Si dice: per un amico di vecchia data, sempre disponibile per ogni cosa, una persona su cui contare sempre. Quindi anche la dedica. Dedica, proprio come canta Ernia, dedica prima del nostro appuntamento con la storia della musica al nostro City Story.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia dall'ultimo album Per soldi e per amore, dedica 19:54 il nostro City Story Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland.

0: 1979, l'anno del nostro appuntamento con la storia della musica di chiusura di questa nostra seconda ora insieme. Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland. Tra pochissimo l'informazione, subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Per il momento io vi ringrazio e vi saluto per questa sera. Ma ci risentiamo domani, sempre tra le 18 e le 20. Io vi auguro una buona serata. Sono le 19:59. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dai primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Caiodé, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99.
7: Pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Store.

0: Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
1: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
2: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
8: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
9: Let me tell you.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

0: cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.